0: Sound di techo a shu ko de texting a i constitution te ti la ma hen ma ho de be ga se ne me o ko tin de town di de u to a town di che a de da town di ko de ko de te de i da se a jo me o ko tin de le da e ji che sa pe ta da na he sam de da ko te ku i te ko te ka pa kon di na ga gi ni on de ma ti ha ni ta da ji a
1: la traje tanta sicana te a tu selma. Hoje gente sente tente sorgia con la tesi che te ves na gentia. E sin la sinia si sta sinne da.
0: Ah, to se o ti a me con la tega i coni un po prendende ma cara tinde se o ti dona tana ga con ta o sana a me co a la da te la i clima ta ni gi a un de la se o ti dona ta la se go to se ne na da di ti o sande Tahun di naga muat, neket ang kontan kami kuagalan dan neket ang konda dia. Kira dah kita ada tunggu dia tu macam de, dia ukuran de. Tahun di tengkar de, tahun di alaita tesia jona tengkar di tini tengkar de, nasi senen di menana tengkar. Hanya zulang di de, tu benda kasih senen senen de tesia sib kena hoyo sana.
1: Masih dah hujan deh.
0: Hey,
1: that's the First Nations Kluguan Chief Herb Nguyen, Nahegwin, there.